0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Oh. Let's make

Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
3: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Kiss Kiss.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
8: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA su Radio Kiss Kiss. Come ogni anno la Liti d'estate ci chiedono sempre consigli sulla cucina. Sarà che sanno che ho il physique du rôle da cuoco, da chef.
1: Sì.
0: E quindi sono credibile per i consigli in cucina. E famoso il mio consiglio che si ricorda l'ascoltatrice.
1: Vai, fammi sentire,
0: Carmen da Torino, che dice: Max, lo sai che da quando mi hai consigliato lo scorso anno di come mettere l'acqua, la pasta e la bollitura, lo faccio sempre.
1: Ah, del fatto che si traumatizza la pasta?
0: No, delle micro crepe, tiene male la cottura, lo spieghiamo, perché si fosse perso le puntate, ne ho parlato l'anno scorso, sì. Quindi probabile che molti o non ricorderanno o non ascoltavano Kiss Kiss, sono noi. Abbiamo raccontato di un mastro pastaio che mi ha spiegato come va calata la pasta, cioè quando. Innanzitutto quando l'acqua bolle, mai salarla prima. Va salata la seconda bollitura.
1: Quindi tu metti l'acqua, bolle, aspetti che bolle, butti la pasta, si acquieta, ribolle la seconda volta e lì in quel momento
0: salata.
1: Va.
0: Esatto, tiene meglio la cottura. E dice che vedi, qua, sono indicazioni, ragazzi, preziose che vi diamo.
1: Certo.
0: Tiene bene la cottura così la pasta. Lo fate grazie a chi ci dice che ha seguito pedissequamente questo consiglio. Va bene, tra poco seconda ora con noi mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer qui da Rossano.
2: Kiss Kiss Play Summer.
3: Il che chiedo.

0: Rosalia, like, anzi, I like you, love me, su Radio Kiss Kiss. Oh, volata via un'altra ora, Leti.
1: Sì. Controlla. È volata.
0: Controllato, Leti.
1: Abbiamo ancora
0: due da trascorrere insieme. Preparatevi perché tra poco c'è la raffica dei saluti. E quindi vi chiediamo, siete lavoranti, riposanti o cosa fate? Dove siete diretti? Come continua questa, come inizia questa giornata del 21 d'agosto per voi? Potete rispondere a queste domande esclusivamente tra poco con un messaggio vocale a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: E adesso siamo pronti a proporvi una canzone che ha fatto la storia della musica, Personal Jesus, Depeche Mode.

0: della musica 1989, Depeche Mode con Personal Jesus su Radio Kiss Kiss. Nuova ora insieme, ripartiamo. No, vedi, 11 in punto di questo venerdì 21 di agosto, 11 minuti in questo istante. Un saluto da Max Poli e
1: Laleti, buongiorno.
0: Salutiamo anche le regie.
1: Allora, in studio Roberta Sepe, qui in esterna con noi Benedetta Infusino.
0: Ah, una regia tutta al femminile stamattina, che meraviglia. Sempre così, ragazzi, vi vorremmo sempre così, voi due bellissime ragazze con noi. Noi siamo qui invece con tanti ascoltatori che ci vengono a salutare. Siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Raccontiamo l'estate da uno dei posti più belli e pieni di gente stamattina, sì. Veramente con un sole pazzesco. Non è così in tutta Italia in fatto di meteo, ne parliamo tra poco. Intanto ripartiamo dalla musica più bella, Samurai J.

0: It's like I'm falling in love, la canzone Coldplay. Dillo tu Coldplay. Perché rischieresti di dire Coldplay.
1: No, Coldplay.
0: No, Coldplay. Coldplay, grazie.
1: Ho capito, ma allora, se mi dici dillo tu, io lo dico, non mi puoi parlare allora sopra, che poi non si capisce come lo pronuncio.
0: Ragazzi, questa è un'anticipazione dell'atmosfera mattinieri. Qualcuno dice allora non mi sento più. No, è perché al mattino quando facciamo 5-7, Max Poli e la Leti. No,
1: dovete sapere che lui è un maestrino.
0: Il clima è questo, no? Dove confronto, scontro, ma con tutti gli ascoltatori in realtà, ma non tra noi. E quindi perché parliamo di temi d'attualità. È una promo quello che state sentendo, perché dal 31 agosto torna il palinsesto di Radio Kiss Kiss e noi torniamo ad aprire molto presto. I mattinieri di Kiss Kiss ogni giorno dal lunedì al venerdì, per essere precisi, dalle 5 alle 7, e poi torneremo anche alla domenica dalle
1: con
0: 9.
1: Cartoline d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: Esatto, quindi insomma ci stiamo preparando la nuova stagione anche con tutti i suggerimenti che ci arrivano da voi. E adesso però attenzione, in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, da dove vi stiamo parlando, siamo in Calabria, la località Zolfara di Rossano Corigliano, e tra poco tocca a voi. Abbiamo parlato un po' di noi, di quello che ci aspetta con la nuova stagione su Radio Kiss Kiss, ma voi che cosa fate? Volete raccontarcelo? Siete lavoranti oggi, riposanti, siete in quale condizione, in quale situazione? Da tutta Italia ed oltre c'è la raffica veloce, dove con un vocale ci dite quello che vi va, che vi viene in mente a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo questa canzone e poi tocca a voi, quindi ragazzi giù di raffica, dai, veloci, vocali a go go, in onda tra poco su Kiss Kiss.

0: Buongiorno a tutti, state ascoltando Kiss Kiss Play Summer con Max Pauli e la Liti.
1: Sì.
0: E adesso c'è la raffica veloce, tocca a voi, vi sentiamo da tutta Italia, pronti, via. Buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Siamo Angelo e Pietro e siamo finalmente riusciti a fare qualche giorno di vacanza in Puglia. No. Però a settembre sarà molto importante perché finalmente inizieremo a progettare la nostra casa.
0: Auguri.
1: Oh, che bello.
2: Un bacio.
1: Un bacio.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Ida e Luca da Padova che siamo in viaggio a Messina oggi, viaggianti, ieri giornata solo di mare. La Sicilia è stupenda.
0: Forza, forza.
1: Sì, vero, confermo.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Max e Lady, siamo Serena, Marino, Martina e Christian, riposanti, stiamo venendo all'Odissea 2000.
0: Dai, passate a salutarci.
1: Sì.
0: Pronto?
5: Da settembre cambio lavoro, cioè cambio impresa, cambio tutta completamente la mia vita.
0: Dai, che in bocca al lupo davvero.
1: Sì.
0: Buongiorno.
6: Carlo, il lavorante, giugno, luglio,
1: ciao.
6: Agosto. Per scelta personale non ho mai smesso, perché ogni anno faccio così, in modo tale che i miei colleghi se ne vanno in ferie, io invece sto in città a lavorare.
0: Sta
6: la
0: meglio.
6: Città è praticamente deserta, molto più vivibile, e niente, poi a novembre, mentre loro stanno sotto l'acqua, io me ne vado un po' ai Caraibi in bassa stagione, che pago 2 lire.
1: Che bravo.
0: Stratega. Buongiorno.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
7: Siamo Stefania, Stefano, Leonardo e Francesco. Siamo di ritorno dalle vacanze. Stiamo tornando a Lecce, la nostra cara Lecce.
0: Forza.
7: Buona giornata a tutti.
0: Ciao ragazzi, fantastica. Volate
1: sì.
0: via questa raffica, ne faremo altre. Tra poco lasciamo anche un argomento con Max e la Liti su Kiss Kiss fino alle 13.
8: Kiss Kiss Play Summer.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Hey.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss. Chased
3: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Open Back con Catchy dal 2017 su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, siete con Max Poli
1: e la Leti
0: in onda tra le 9 e le 13 in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Buongiorno a tutti ragazzi, state per terminare le vacanze, non ne avete proprio fatte, quindi cercate qualche spiraglio per un futuro prossimo. Dice vabbè, non le ho fatte adesso le ferie, posso farne qualcuna? Sì, perché arrivano dei ponti, nel 2026 l'anno si chiude con un ponte molto interessante, quello dell'Immacolata. Che cadrà di martedì, partendo libero, appunto tenendo libero lunedì, potremmo fare un bel weekend lungo, no?
1: Tipo, scusami, allora, se l'8 dicembre cade di martedì,
0: posso fare anche lunedì 7, martedì
1: 6,
0: 8, appunto.
1: 7 e 8. 8.
0: In realtà, se vai via il 5, che
1: no,
0: è venerdì.
1: Il 5. 5, 6, 7, 8.
0: Beh, vedi che bel ponte. Ma anche il 2027 sarà ricco di ponti.
1: Quindi fai 4 giorni.
0: Ci sono altri spunti interessanti. Sì. Quindi, cioè, facciamo due conti perché insomma c'è
1: ma già stiamo pensando a altri giorni di vacanza e ai ponti.
0: Vedi, va programmato tutto. Cosa credi? Perché c'è il mal di ferie.
1: Ma stiamo
0: mal di
1: ancora in vacanza.
0: Ma chi? Molti sono lavoro in questo momento e ce lo state raccontando anche a proposito di lavoranti o riposanti. Insomma, siete tanti al lavoro in questo mese d'agosto. Poi c'è l'altro risvolto, quello positivo. Ricordiamo che chi lavora ad agosto e sta in città, insomma, gode di tante cose assolutamente positive. Traffico ridottissimo,
1: certo.
0: Posti auto sempre disponibili.
1: Vero.
0: E soprattutto non c'è il caos che ci mette stress. No?
1: Musei aperti, perché spesso d'estate ci sono anche tante iniziative di musei aperti nelle città.
0: Insomma,
1: quindi anche
0: godiamo.
1: Bello quello.
0: E poi godiamoci di questi giorni, insomma, dove la città è meno caotica. Allora, raccontateci ancora un po' di voi, perché tra poco diamo ancora spazio alle vostre storie estive in questo venerdì. Come inizia questo weekend? Raccontatelo con un vocale, se volete, al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ovviamente mettiamo anche la musica più bella che trionfa sempre qui su Radio Kiss Kiss. 1990

0: piace. C'è poco da fare, questa è la canzone dell'estate, Moving to the Sun, il DJ producer francese Hugel con Ultranate, che è una voce incredibile, che era quella di Free rifatta, no? Ricorderai You're Free.
1: Sì, la ricordo.
0: Bellissima, insomma. E questa è una canzone che ha reso celebre anche, credo, la signora russa ucraina sui social, che canta su questa canzone, finge di cantare e balla benissimo.
1: Sì, è vero.
0: Malgrado l'età avanzata, è bravissima, è diventato un fenomeno sui social. È una delle hit che immaginiamo abbiate apprezzato tutti, per esempio, cioè, l'aperitivo a Gallipoli ti parte sta canzone, l'aperitivo anche qui a Rossano, oppure che ne so, in Liguria, oppure a Lignano Sabbiadoro e così via. Quando parte sta canzone i giovani saltano proprio.
1: Ma beh, mica sono i giovani.
0: Anche io, che sono una certa età, hai ragione. Quindi è la signora di cui parlavo prima, che è diventata famosa sui social perché finge di interpretare la canzone e lo fa magistralmente, devo dire. Insomma, questo è il bello dei social, che ci regala anche degli spettacoli così originali, sì, della serie. Non mi aspettavo questa signora potesse cantare, saltare e ballare così bene, invece ci è riuscita. Laleti, so che sei preparata sul, sì, calcio mercato.
1: Preparatissima.
0: Domani riparte il campionato di Serie A, con gli anticipi del sabato, e ci sono due colpi di calcio mercato, vuoi dircelo al volo?
1: Aspetta, però sono pronuncia. Allora, Zirze. E Kessi?
0: Sì.
1: Giusto? Quindi vanno dove? Vanno in Juventus, alla Juve?
0: Sembra,
1: giusto,
0: siano promessi sposi della Juventus. Va bene, giusto per capire. Vuoi darci altri colpi? Il Milan?
1: Che ne so, Alfa ad esempio.
0: Si dice Sissé, però.
1: Sissé. Ah, non Sissé, Sissé.
0: Sì.
1: Ok, beh, insomma, quindi titolare Milan, giusto?
0: Sì. Vuoi darci altri colpi di calciomercato?
1: Ah, basta. Altri ne vuoi di colpi...
0: No, facciamo così.
1: Se vuoi te le do in testa, però.
0: No, allora, Laleti vi deve dire domani ci sono gli anticipi. Quali sono le quattro partite che si giocano domani?
1: Allora, domani alle 18:30 Udinese Como, Inter Monza, poi sempre domani alle 20:45 Parma Cagliari e Genova Napoli.
0: Genova, però, non Genova.
1: Genova.
0: No, Genova è la città, il club è Genova.
1: Genova.
0: Laleti, giusto per. Andiamo con una canzone, grazie. Laleti, vuoi dare anche dei risultati, che non giochiamo mai, però un euro, chi vince tra Inter e Monza?
1: Il Monza
0: vince. Il Monza, ragazzi, un 2 clamoroso sarebbe, l'ha detto Laleti.

Skin con Gossip su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 11:37, ancora buon venerdì a tutti. Come inizia questo fine settimana? Tra poco sentiamo le vostre storie, ma intanto continuiamo a proporvi la musica più bella, in questo caso una delle novità più interessanti, collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.

Kiss Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia

0: musica più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss Kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, le 11.46, siamo in diretta dall'Acquaparco di Sea 2000. Max Poli.
1: La Leti.
0: Quando si torna dalle ferie dopo tanti giorni, sì, entri in casa e hai un colpo, non ti hanno rubato nulla in casa, tranquillo, ma entri e dici: ma cos'è questo cattivo odore?
1: Spesso di chiuso,
0: e
1: di
0: volentieri,
1: chiuso.
0: No, e non solo il chiuso, ma spesso e volentieri l'odore, il cattivo odore che arriva dagli scarichi, perché sì, l'acqua nei sifoni è evaporata e quindi tutto il cattivo odore delle fognature ti sale attraverso le tubature rimaste scoperte dall'acqua. E allora c'è un trucco, io li stavo leggendo, sì, tutti, ho cercato di applicarli stando fuori per qualche giorno.
1: Io l'ho fatto.
0: Che cosa fai?
1: Allora, io ad esempio, prima di andare via, ho buttato l'aceto, ok, e poi ho chiuso, ho tappato tutto.
0: Basta tappare, dice.
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: vedi, ci sono i trucchi, quelli importanti. Nei sifoni rimane una piccola quantità d'acqua di solito che funziona, sì, diciamo, come tappo. Se la casa resta chiusa a lungo, l'acqua, come sappiamo, evapora. E quindi, per evitare che il cattivo odore risalga, dopo aver fatto scorrere l'acqua, come diceva la Leti, vanno chiusi i tappi degli scarichi. E allora, per assenze di molte settimane, nei pozzetti poco usati si può aggiungere una piccolissima quantità di olio minerale, dicono, non olio da cucina, per rallentare l'evaporazione, capito? Poi
1: sì,
0: il cattivo odore arriva spesso e volentieri anche quando apri la lavatrice, no? O le lavastoviglie micidiali. Dici, mamma mia, che è sta roba qui?
1: Bisogna fare comunque il lavaggio della lavatrice o della lavastoviglie prima di partire, fai il lavaggio a vuoto.
0: Mm. Ma la chiudere l'acqua, ma con criterio, dicono. Se partite per parecchi giorni, valutate di chiudere il rubinetto generale, prima però controllate che non alimenti per esempio l'irrigazione, la caldaia, infatti, o altri impianti che devono restare attivi. Non spegnete lo scaldabagno, dicono gli esperti, così a caso meglio utilizzare la modalità vacanze e seguire le indicazioni, sì, suggerite dal produttore. Vabbè, insomma, ragazzi, avete tappato il lavandino o troverete il cattivo odore quando
1: avete
0: torna
1: buttato la spazzatura prima di partire?
0: Mettiamo la canzone, dai, insomma, ci sono anche disavventure di questo tipo. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss con Max e la Leti fino alle 13.

0: su Radio Kiss Kiss, siamo quasi ai saluti, però sì. I saluti li dobbiamo fare ora, però la Leti, nel senso, certo. Ringraziamo la regia che ci ha permesso di essere in onda qui in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, ricordo, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza.
1: Roberta Sepe in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Dicevo, ci salutiamo tra poco, torniamo in onda domani tra le 9 e le 13. Dalle 16 arriverà Paolo Franceschini, ovviamente in mezzo c'è la musica più bella di Kiss Kiss, come questa di Bruce Springsteen, bella questa, Brilliant Disguise.

0: The Boss, Bruce Springsteen, a chiudere il nostro appuntamento in diretta dall'Acqua Parco di Sierra Mila. Veramente tutto, la Leti.
1: Sì, però torniamo domani.
0: Domani 9:13 come sempre con Max Poli e la Leti. Ovviamente vi salutiamo con il nostro kiss kiss a tutti.

Cosenza. Ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Yes, yes. Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Yes, yes.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Yes, yes.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
9: Sì.
8: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Yes, yes.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Kiss, kiss. Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Yes, yes. Chased
11: every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss, kiss.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Kiss Kiss.
14: I'ma love you.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Sì, sì, sì, sì, sì. Chissà in quanti stavano aspettando con ansia questo momento, che arrivassero le 16 anche in questo pomeriggio per sentire la mia voce. Buon pomeriggio, sì, eccolo qua. Buon pomeriggio amici da Paolo Franceschini, che bello sempre vedere dall'altro lato dello specchio Pasquale Viola.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ma oggi c'è anche Roberta qua, però se ne sta quasi per andare. Ci sono tantissime cose belle, fatemi salutare subito Emilio e Giulia, i miei amici che non mi sentivano da mai, e quindi li saluto, e intanto Angelina Mango e Marco Mengoni. We'll be right back.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo.

0: Bomber su Radio Kiss Kiss per cominciare questo pomeriggio in mia compagnia, e oggi volevo iniziare parlando di un argomento dove parlerò un pochino poi per il pomeriggio riguardo all'overtourism, ma partendo da un bellissimo articolo sul quale mi sono imbattuto ieri sul portale montagna.tv, che non so se conoscete, insomma, come potrete supporre nel caso non lo conosciate, è un portale che si occupa di mare. Simpatia portami via, ovviamente parla di montagna, e sapete benissimo che anche quest'anno ci sono state diverse, chiamiamole le solite polemiche, anche se non mi piace utilizzare questo termine, e soprattutto per determinate località veramente assalite dai turisti. Beh, insomma, il portale montagna.tv, che ovviamente protegge tanto il mondo montanaro, ha detto ai lamentosi: smettetela di lamentarvi, basta, perché questo potrebbe essere un ottimo segnale per far appassionare di montagna tante altre persone che fino ad oggi non avevano preso in considerazione tutto ciò. È un problema di un mese, poi per il resto i vostri sentieri torneranno ad essere percorribili senza troppe persone dentro. Quindi non lamentatevi, ma oggi parlerò un po' di overtourism. Ma sai cosa ti dico? Che adesso ci ascoltiamo anche Carmela Di Cioffi.
1: Kiss Kiss, play summer.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Io te lo dico, Cioffi, questo tuo Carmela mi piace veramente tanto ancora. Siamo sempre su Radio Kiss Kiss. Vi parlavo prima di overtourism perché molti posti sono diventati instagrammabili, come sempre si suol dire. Beh, insomma, se qualcuno era già attento all'ascolto ieri, avrà, insomma, si ricorderà che è venuto a trovarmi mio fratello da Ferrara e quindi ne ho approfittato questa mattina per fargli fare una passeggiata turistica per quel di Napoli. Sappiate che io non abito così distante dal famoso murales di Maradona, posto instagrammabile proprio per eccellenza, tant'è che, se non ricordo male, nel 2025 è stato il secondo sito più visitato d'Italia, cioè questa roba incredibile. Beh, insomma, vi dico che questa mattina alle 10 c'era già una certa folla davanti. E adesso poi mi stacco un attimo dall'overtourism, dico una cosa probabilmente un po' impopolare ma oggettiva: il murales non è bello, cioè non è fatto bene, insomma, adesso non vorrei che nessuno si offendesse, però è proprio lì il suo capolavoro e la sua opera d'arte. Perché l'arte non deve essere bella, ma deve farti provare qualcosa. E devo dire che in questo caso ci sono riusciti perfettamente. Quindi viva il murales di Maradona e anche questi post instagrammabili.

0: agosto. Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
1: Kiss Kiss.
0: Disney presenta.
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
0: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
1: Yes, yes. Chased
6: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Kiss, kiss.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a €1,99. Eurospin, la spesa intelligente.

con Flamenco e Paranoia su Radio Kiss Kiss. Oggi stiamo parlando un po' di turismo, perché insomma ho visto che anche in questi giorni in cui è comunque molto più tranquilla la situazione, perlomeno a Napoli, ci sono comunque tanti turisti. So che tanti di voi che siete all'ascolto ci state ascoltando da località turistiche, e chissà in quanti hanno scelto magari anche come parte della loro vacanza uno dei vari posti, chiamiamoli instagrammabili o un po' più esclusivi, ovvero quei posti che hanno una sorta di economia autonoma, nel senso che non hanno paura della concorrenza. Motivo per cui, nonostante la scelta sia veramente ampia a livello anche solo italiano o europeo, li porta a dire: sai che c'è? Qua comando io, perché tanto sei tu che vuoi venire da me, non sono io che sto cercando di farti venire. Faccio un esempio extra italiano, tipo Mykonos. No, per dire, Mykonos ad un certo punto cosa ha detto? Perfetto, cerchiamo un attimo di contingentare l'arrivo delle persone, e hanno iniziato a mettere le tasse di sbarco. Io credo che l'abbiano fatto tendenzialmente anche dicendo: tanto questi qua vengono ugualmente, un po' come avevano fatto a Venezia, non so se lo sapete, con la tassa d'ingresso a Venezia di adesso a Venezia non mi ricordo più di quanto fosse, di 5 o di 7 euro l'ingresso per i non residenti. Beh, insomma, sappiate che questo dato, l'unico dato che so con certezza, questa qua è la base di Venezia. Adesso però voglio che mi trovi al volo una base per Mykonos, vediamo se ce la fai. Comunque Mykonos, questo l'unico dato che so per certo è che per sbarcare dalle navi da crociera è chiesta una tassa, almeno quest'anno, di 20 euro a persona, solo per scendere sul suolo di Mykonos, che a tutti gli effetti, come dire, è bella. Allora, se volete noleggio Pasquale Viola a tratti. Ecco, questo comunque lo potete vedere su Mykonos, lo potete vedere, stesso problema anche di Santorini o comunque delle piccole isole greche. Sicuramente, non so neanche se chiamarlo problema o meno, comunque anche nei posti piccoli ed esclusivi che ci sono in Italia. Quindi, che dire, il fatto che decidano loro il prezzo, giusto o non giusto, beh, finché la gente ci va, a quanto pare hanno ragione loro.

Days su Radio Kiss Kiss, i vecchi buoni giorni come quelli che magari qualcuno di voi non ha più perché è tornato dalle vacanze, ma tranquilli che tanto torneranno. E non so se dire che il turismo goda ancora di grandissima salute o meno, anche perché quando mi imbatto a leggere dei dati io dico sempre: come si, sotto quale base uno riesce a dire che l'80% degli europei viaggia? Cioè, ci sono dei dati effettivi che io posso vedere come si raccolgono? Comunque, questo è quello che si dice: l'80% degli europei viaggia. Sappiate intanto questo. È vero che però sono un po' cambiate le abitudini in tutto ciò, genericamente parlando. Quindi, tipo ad esempio, le vacanze un po' si sono accorciate. Se prima la media era 7-12 giorni, adesso si parla di 4-6. Quindi è questa cosa qua che mi fa un po', come dire, mettere la lancetta da una parte all'altra. Sarà salute o non salute del turismo? Non si sa. Comunque la gente continua ad andare. Sappiate che la meta più ricercata in Europa è la Spagna. Subito al secondo posto ci siamo noi, a pari merito con la Grecia. Noi inteso come l'Italia. E quindi, boh, andiamo.

Mi piacciono sempre tantissimo gli Imagine Dragons, ma attenzione che arriva una novità, perché dopo 3 anni torna il Liga con un inedito. Questo è il suo ultimo successo, che tra l'altro sarà anche accompagnerà i titoli di coda del suo documentario. Ascolta

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Olivia Rodrigo, ma amici, ormai è consuetudine, sapete che io sono qui nei pomeriggi di agosto anche per ricordare i vostri programmi preferiti che in questo momento si stanno ancora godendo le vacanze, come il Pippo Pelo Show. Quindi in questo momento mi vesto da Pippo e Adriana e rappresento una delle loro rubriche più amate, ovvero canzoni sotto la doccia, ovvero voi ascoltatori che mandate delle piccole canzoncine col pretesto poi di sentirne la versione originale. Se anche voi volete essere i protagonisti della versione estiva, ricordatevi di mandare un messaggio cantato al 347 490 0042 come ha fatto questa nostra amica.

Vabbè, ma che cosa la devo presentare a fare questa? Cioè, come si fa a presentarla? Cioè, già si presenta da sola, però, guarda, proprio per onor di cronaca, gala. Freed from Desire.

0: Era il nostro History dal 1988, Sade con Paradise, ma è il momento di sentire le novità dal mondo. Passo la linea al nostro Umberto Aprea. Vai Umberto.
1: Grazie Paolo e una buona serata a tutti. Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire i migranti verso l'Italia, anche i Paesi Bassi infatti hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno in conformità con l'entrata in vigore del Patto Europeo sulla migrazione e l'asilo. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè i migranti sbarcati e identificati in un paese, in questo caso l'Italia, e che poi si sono spostati in altri stati. Per il momento Francia e Spagna avrebbero deciso di non rimandare i migranti nel nostro paese. E sul tema migranti in Italia si accende lo scontro politico. Le opposizioni hanno attaccato il governo di Giorgia Meloni definendo lo stop a Schengen un clamoroso boomerang per il nostro paese. La premier ha risposto con un post sui social in cui ha respinto le critiche. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Ucraina è al momento di 5 morti, oltre 50 feriti, di cui 6 bambini, il bilancio di 2 attacchi delle forze russe con droni su un centro commerciale di Kryvyi Rih. Lo rendono noto le autorità locali citate dai media. I russi hanno sferrato un attacco assolutamente cinico e spregevole, ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky. La Turchia ha chiesto all'Interpol un mandato di cattura internazionale per il primo ministro israeliano Netanyahu nell'ambito del procedimento giudiziario aperto a Istanbul sull'intervento contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla impegnati a portare aiuti umanitari a Gaza. Le accuse comprendono crimini contro l'umanità, genocidio, privazione aggravata della libertà personale e dirottamento di mezzi di trasporto. Veniamo in Italia, il nord sferzato dal maltempo, situazione critica in Lombardia e Liguria, disagi anche in Piemonte, Toscana e Umbria. Sono circa 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo che ha causato frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. La situazione più critica si registra in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. Nel Bresciano è esondato il fiume Oglio, nella Bergamasca è evacuato un campeggio a Isola di Fondra. Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner salta gli US Open per infortunio. Il fuoriclasse azzurro.

0: ha dato la notizia con un comunicato ufficiale attraverso i propri canali social, spiegando i motivi della sua rinuncia all'ultimo slam della stagione. Ho ancora bisogno di tempo per riprendermi dal problema al ginocchio destro, ha scritto, aggiungendo: sono ovviamente molto triste e deluso. Buona la prima per l'Ital Volley donne agli europei in Svezia. Le ragazze di Julio Velasco si sono imposte per 3-0 ai danni della Croazia nella gara inaugurale del gruppo D, dove ci sono anche Francia, Slovacchia, Montenegro e Svezia. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: E grazie Umberto sempre per darci queste news e queste novità. Tra l'altro adesso mi aggancerò all'ultima notizia che ha dato. Vi do giusto l'antipastino proprio per dire che parlava degli europei di volley femminile e niente, adesso mi fermo qua perché ci arriviamo tra poco, perché iniziamo l'ultima ora sempre in mia compagnia, Paolo Franceschini, sempre coadiuvato dal bel Pasquale Viola in regia, che questo giro invece mi frega, pensavo aspettando che mettesse qualcosa di particolare. Avremo tante belle cose da dirci anche adesso, ma iniziamo subito con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, l'ultimo successo di Madonna, questa è Danceteria. Radio Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dite la verità che Radio Kiss Kiss è sempre un'ottima compagnia con questa favolosa musica e con questa voce soave. Come prima anche già vi ho anticipato e anche come ci ha ricordato Umberto Prea nel notiziario, è iniziato l'europeo di volley femminile, dove la nazionale italiana ha sbrigato la prima pratica della Croazia con un secco 3-0 favoloso, senza replica alcuna da parte delle croate, insomma anche in base ad un risultato di questo tipo. Vi avevo già detto che vi ho riservato una piccola sorpresina, perché mi sono voluto dedicare una favolosa inviata direttamente da Göteborg, perché adesso sarà il momento dei pinguini tattici nucleari, dico da Göteborg perché gli europei sono lì, e avremo tra qualche istante, dopo Sorry Scusa Lo Siento, proprio direttamente dalla Svezia, da Sky Sport, Federica Lodi.

0: erano i pinguini tattici nucleari, ve l'ho annunciata già qualche istante fa e quindi non mi resta che dire Federica Lodi, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Grazie Paolo, che piacere.
0: Ciao Fede, allora possiamo iniziare già da una cosa, diamo un gossip, perché cioè io e Federica adesso, al di là di quello che diremo in maniera istituzionale e seria, siamo amici da quando siamo bambini praticamente.
1: Sì, quindi da una decina d'anni, no?
0: Brava, esatto, va detto così. Pensate che cosa è successo in questo momento. C'è Federica che è in Svezia, sei esattamente proprio, mi ha mandato una foto bellissima, sei a Göteborg.
1: Sì, sì, sono a Göteborg, vista stadio che in realtà è vicinissimo al Palasport dove hanno giocato le ragazze oggi per l'esordio nell'Europeo.
0: Beh, insomma, l'ho già detto prima. L'ho già detto prima, insomma, un'apertura favolosa, un 3-0 secco contro la Croazia. Però, giusto per dire, no? Insomma, diciamo che si parte da favorite, no?
1: Sì, sicuramente l'Italia è una delle favorite, forse la favorita. Beh, c'è la Turchia da tenere d'occhio, però al di là di questo stiamo parlando di una squadra che è campione del mondo, ha vinto l'oro olimpico e direi che insomma gli ultimi anni hanno dato dei risultati straordinari, da quando su quella panchina siede Giulio Velasco, ma insomma c'è una squadra fantastica, un allenatore meraviglioso. E quindi è chiaro che è una formula vincente.
0: Certo, visto che tu sei lì non solo, cioè anche per diletto, perché comunque sì, insomma te le stai godendo, ma sei proprio in contatto direttamente grazie a Sky Sport, dove si possono vedere poi tutte le partite dell'Europeo femminile, ma anche quello maschile. Tu hai un
1: fino al 26 settembre siamo in giro a seguire ragazze del volley.
0: Ecco, pensa, gli Europei di volley femminile finiranno il 6 settembre, quindi weekend del 5 e il 6, ma tu sei a contatto diretto con la squadra. Come l'hai viste le ragazze? Anche come hai visto Velasco, che io lo considero un mezzo dio, diciamo, da un punto di vista.
1: Puoi togliere serenamente il mezzo, perché no, veramente, allora le ho viste molto convinte ma soprattutto molto sorridenti. Io credo che questo sia il passaggio fondamentale per raccontare questa squadra: il sorriso, la voglia di fare, la voglia di aiutarsi, anche perché si è creata una situazione particolare che ti racconto in breve. Antropova,
0: sì,
1: che gioca opposto esattamente come Egonu,
0: sì,
1: in questo momento ha cambiato ruolo per una serie di circostanze, tra le altre un infortunio di una ragazza, Omorui, che effettivamente giocava schiacciatrice, si è fatta male a una settimana dall'Europeo e quindi hanno dovuto un po' cambiare i piani. Ma era un tentativo che era già stato fatto da Velasco, perché voleva mettere in campo entrambe le giocatrici. Quindi stanno cercando un pochino di ritrovare questo equilibrio e lo stanno facendo secondo me nel modo migliore, ovvero dandosi una mano, cercando di supportarsi l'un l'altra, intensificando il lavoro. Penso ad esempio al libero che oggi ho sentito Eleonora Fersino e mi ha confessato che effettivamente ora il lavoro è un pochino più intenso, perché Antropova è un attaccante che ora si ritrova a dover anche difendere e ricevere, e quindi è bello vedere questo spirito ed è bellissimo vedere anche questa voglia di aiutarsi. Ma poi c'è Velasco che è un vero, cioè cosa vogliamo
0: quindi
1: dire. Ieri ho parlato 15 minuti con lui ed è stato come al solito veramente favoloso poter ascoltare le sue parole.
0: Ma in base a quello che dicevi dell'Antropova, per fare un parallelismo, giusto perché molte persone sono più preparate, lo sappiamo, sul calcio che sulla pallavolo, se io ti facessi questo parallelismo sarebbe come dire, che ne so, Kivu che sceglie ad un certo punto di fare giocare Lautaro difensore centrale, ecco, giusto per fare un parallelismo.
1: Allora ecco, mettiamo l'orretra a centrocampo, facciamo così,
0: ecco.
1: Ti piace di più?
0: Sì, forse è un pochino più adeguato. Bene, allora Fede, cosa dirti? È stato bellissimo, salutiamo le nostre rispettive mamme, visto che si conoscono e le conosciamo.
1: Con estremo piacere, ciao Angela, ciao Anna, e domani mi raccomando seguiteci alle 15 Sky Sport Arena per la partita con il Montenegro, perché poi si va avanti, tutti i giorni si gioca, Paolo.
0: Certo, assolutamente, insomma sappiamo che nel volley ci vanno sempre giù. Fede, è stato bellissimo, non pensavo che
1: grazie.
0: Prima o poi sarebbe successa questa cosa, ma grazie per la disponibilità e goditi la Svezia.
1: Promesso, lo farò.
0: Alla grande.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Federica Lodi.
1: Ciao a tutti. Kiss Kiss, Play Summer.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
6: Ad agosto Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
7: Everybody get down.
6: Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

0: più.
1: Noemi su Radio Kiss Kiss. Allora, mettiamo un attimo in archivio gli europei di volley femminile, anche perché nel notiziario ancora precedente è stato ricordato che oggi anche c'è un'altra grande manifestazione che inizia in Italia, ovvero i Giochi del Mediterraneo. Già insomma è stato raccontato, tantissimi saranno gli atleti in gara, saranno più di 3.000, 26 nazioni. L'Italia insomma cercherà di difendere il suo ruolo da padrona di casa, anche considerato che sono manifestazioni che la nazionale italiana non ha mai sottovalutato, tant'è che ha vinto il medagliere 19 volte. La cosa che mi fa specie è tra gli sport che ci saranno le bocce, la maratona sui rollerblade e il nuoto pinnato. Cioè non è una cosa normale averle in manifestazioni sportive. Bello!

0: Musica.
1: Marco Mengoni ed Elodie ci lanciano ora il New Kiss anche di questa ora. Ormai in questi giorni sto vedendo la sua favolosa tournée negli Stati Uniti, giusto per dire quanto successo sta facendo. Domani ad esempio sarà ad Atlanta, quindi se volete sentirvi Baby Steps di Olivia Dean lo ascoltate adesso, altrimenti andate là.

0: Era il nostro New Kiss, Olivia Dean con Baby Steps. Beh, mi pare di aver capito che la situazione meteo in Italia sia un pochino differente tra nord e sud, ma ce lo diranno molto meglio i nostri amici del meteo.it in questo momento.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore tempo ancora instabile al nord e sulle regioni centrali tirreniche, più sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico responsabile del maltempo si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Massime comprese tra 25 e 32 gradi al nord, tra 29 e 33 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti!
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Sabato. Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: e Dracula su Radio Kiss Kiss. Attenzione bella gente, perché è l'ultimo momento di questa giornata, ma anche di questa settimana, sì, di aggiudicarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. E lo facciamo con che cosa?
1: Reve al contrario, reve il contrariato,
0: ma potevo forse non fare anche la parte dei corrieri di Alfio e Ciro con il gioco del reverse, che tornerà ovviamente in onda con i corrieri a partire dal 31 agosto. Abbiamo la canzone, ci siamo guardati negli occhi prima io e il buon Viola e ci siamo detti: ma sarà forse un po' troppo facile? Non lo so, proviamo a sentirla e vediamo se vi cogliamo in fallo o se la indovinerete.

in un punto ha detto pole position, una roba di questo tipo, è vero? Era la canzone al contrario di oggi, come al solito vedremo chi sarà la più veloce o il più veloce. Vi ricordo sempre 347 490 0042, vedo che stanno già arrivando una svalangata di messaggi, capiremo in quanti avrete indovinato, in quanti sbagliato, vediamo tra qualche istante.

0: Raffa con Stupidi Ragazzi. Chissà se anche la canzone di Raffa alla rovescio si riuscirebbe. Sì, qualcuno non riuscivo a coniugare questo verbo. Questa qua la cancelliamo subito. Allora, immaginavo che quello che poi è successo, che in tanti avete indovinato comunque chi la canta, ma. Sentiamo qualche messaggio.
1: La regola dell'amico, io 883.
0: Fuochino, amica mia, fuochino, non era la regola dell'amico.
2: Tieni il tempo, 883, Gabriele Danagalli.
0: Gabriele, non è neanche tieni il tempo.
3: Vamos alla playa di Righiera.
0: Ma come vamos alla playa dei Righiera? Ma no, ma abbiamo sentito, erano gli 883, perché questo ormai lo diciamo, ma abbiamo anche la vincitrice, vero? Una ragazza?
4: Ciao, sono Chiara, vi ascolto da Roma. Il titolo della canzone in reverse è Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883.
5: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità.
0: Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, canzone storica, mitica, favolosa. Brava Chiara, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss.
6: Quest'estate leggerai quella chat, quella strana, quella che farai vedere a tutti.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
1: Alla COP 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La COP sei tu.
5: Chi

scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss
1: Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Il buon umore ha il suono della musica più bella. La notte vola.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
2: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.